Ora che vuoi che ti dica? E cosa vuoi se tu lo sai? E non esiste re, non

giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Loren, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci. E semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,